listen, Alice. Aspetta mazzi il mondo dritto si anse che sta al bacchi tutto qua per riacchè da corra aspetta.